Celebramus missam de Sancto Venceslao Martire, cum prefazione secunda de Sanctis Martyribus et prece Eucharistica prima.

Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui benedixit nos in omni benedizione spirituali in celestibus in Christo. Sicut elegit nos in ipso ante mundi